tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, guarda che se la mangia, mentre se la stappa, chiedimi che cosa fa, se la sta a succhia, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così.

0: Se la vuoi, basta. Tengo una minchia tanto.
1: Fett, tisch mir noch.
0: Tengo una minchia così. Tengo una minchia tanto.
1: To this day I don't know what he's talking about.

0: che se la mangia, mentre se la sta pappando, chiedimi che cosa fa. È chiaro, se la sta succhiando.
1: Es geht nur weiter los.